Evati Jobe udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shishi shi. Shishi shi.